dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.